brasiliano, il carnevale brasiliano che dura come da noi, ma è l'opposto da noi, nel senso che praticamente mentre da noi è inverno, da loro è estate, e è grandissima la situazione musicale per quanto concerne, per quanto riguarda l'attività nei Sandromi, e per quanto riguarda invece appunto anche il vicino Paraguay e il vicino Uruguay, lo stile della cultura intrinseca della musica brasiliana ha contagiato più o meno anche gli altri paesi limitrofi, e quindi la cultura brasiliana è una cultura che si espande sempre di più. Quindi anche i carri di cento, i carri che si svolgono qua in Italia sono appunto basati su questo clima, su questo rapporto musicale che c'ha diametralmente la musicalità brasiliana, la musicalità che richiede un certo gusto, ma una certa apprensione, nel senso che la musica brasiliana piace perché c'ha ritmo, piace perché è intrinseca di suoni, piace perché è intrinseca di sviluppo musicale. Ora ho preparato un brano di Sico Barque dall'album Chadeiras, La città. Andiamo ad ascoltare un brano che apre l'intero album, l'intero volume Carioca. Andiamo ad ascoltare il brano Carioca di questo cantante di prestigio che ha fatto tantissima strada nella musicalità brasiliana fin dagli anni 50, fin dagli anni 60, Sico Barque de Holanda.

E quindi con questa canzone che gattina gostosa, ragazza bella praticamente sarebbe il senso, il nesso di Copacabana, e rimaniamo praticamente lì, rimaniamo a Rio de Janeiro con una canzone estratta dal lavoro di musicale di quel tempo, e andiamo a proporvi una canzone di musicale per quanto concerne la canzone di Rio, una canzone che riguarda appunto Rio, ma che riguarda tutta la musicalità musicalità brasiliana. Andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, in questo caso andiamo a ascoltare l'arte della bossa nova, perché la bossa nova è assieme al samba è, diciamo, un'altra parte della cultura, un'altra parte della cultura della musica brasiliana, e quindi c'è anche da dire questo, che la bossa nova incide molto, come incide il samba, per quanto riguarda la cultura brasiliana. E andiamo a ascoltarci adesso il brano Rio, per rimanere lì, per rimanere a Copacabana, per rimanere in questa città interessante, Rio de Janeiro.

portarci un altro blog interessante per quanto concerne la musicalità brasiliana. Una cantante, adesso finalmente arriviamo ad una cantante che a me piace tantissimo, la propongo moltissimo qui nelle nostre notti brasiliane qui su Radio Icaro. Si tratta di Elis Regina, una cantante sfortunata, una cantante che purtroppo è deceduta, una cantante che non è più con noi, ma che aveva una voce fantastica, una voce stupenda, una voce quasi incredibile, paragonata soltanto forse alla nostra Mina Mazzini, ma forse anche di più di Mina Mazzini, perché si tratta di Elis Regina. Elis Regina è una cantante fantastica brasiliana, la prima cantante che vi propongo di una serie di cantanti brasiliane. Vi propongo il brano Credo, eccolo qua che arriva. C'è una controluce pazzesca oggi negli studi, anche perché sono poco, al momento poco illuminati, e poi siamo in piena notte, quindi adesso mettiamo il brano Credo di Elis Regina.

Luca Strada, bellissima, intramontabile voce, ieri in Seregina. Quindi abbiamo ascoltato due brani di Elisa Regina in sequenza. Abbiamo ascoltato il brano che vedeva Credo, e poi anche il brano Travessia. Sono due canzoni scritte da Milton Nascimento, che Elisa Regina interpreta degnamente, interpreta con impegno, interpretava con impegno, perché purtroppo Elisa Regina non è più con noi. Adesso ascoltiamo un'altra canzone di un'altra cantante brasiliana importante, che vi voglio far ascoltare questa notte. Si tratta di Tânia Maria. Tânia Maria, andiamo a ascoltarci un brano che penso di notevole fattura, di notevole prestigio, una cantante che io non conoscevo, Tânia Maria, ma che pescando un pochettino negli archivi di musica brasiliana l'ho trovata, e anch'essa merita veramente un ampio ascolto, e quindi adesso l'andiamo ad ascoltare nella sua capacità, nella sua interezza di cantante brava, tra l'altro come era lei di Cecina, anche Tânia Maria, seconda proposta musicale femminile di questa notte.

Grandi vocalisti di Italia Maria, questa cantante brasiliana di prestigio che così ci ha portato tanta musica, e sentiamo adesso un brano interessante, oltre

Volevo concludere con un brano importante, ringrazio in questo caso un caro amico nato di Teramo, purtroppo non c'è più, un altro amico come tra l'altro mio fratello Marco Becchini, che ci ha lasciato questo mondo di Torino, e con un brano di Gilberto Cini, il brano che vi faccio ascoltare è Andar con te. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale e serena notte, tutti la più cordiale serena notte, grazie per avere ascoltato questa programmazione musicale notturna, grazie per aver ascoltato queste note musicali, e con Andar con te Giuseppe Bianchini si congeda a voi. Oggi ero da solo, non c'erano gli amici D'Angelo, Luca Zavoli e Francesca Bellelli, e ringrazio anche la partecipazione straordinaria di Damiano Telcom, per quanto aver fornito tante canzoni non di questa sera, perché la maggior parte delle canzoni della musica brasiliana sono ovviamente di mia opzione, di mia ricerca, ma che ha durante diciamo tutta questa attività di ricerca musicale ha fornito tantissimi brani, soprattutto di brani di musica su Sanremo e tante altre canzoni. Quindi da Giuseppe Bianchini la più cordiale sarà

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Icaro.

vero. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che ho.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Viva l'Italia, viva l'Italia. Io non avessi solo musica italiana.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giulietto di Piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

sai, il ciocca bè, il ciocca bè.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro.
7: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Uno per uno su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Icaro, novità.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La squadra mobile di Rimini ha individuato il presunto autore dell'aggressione avvenuta lo scorso 5 ottobre a Santa Giustina ai danni di un autista del trasporto pubblico locale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un cittadino della Repubblica Dominicana di 38 anni, avrebbe minacciato e aggredito il conducente, un 48enne italiano, provocandogli lesioni e danneggiando le apparecchiature di bordo, tanto da causare l'interruzione del servizio. Ad accendere la miccia sarebbe stata una discussione sull'orario di partenza del bus. Il 38enne avrebbe lamentato che il mezzo fosse ormai fermo da parecchio tempo alla fermata e l'autista gli avrebbe spiegato invece di stare rispettando gli orari previsti. L'uomo, individuato grazie al sistema di videosorveglianza del bus e alle banche dati delle forze di polizia, era già noto anche per altri reati. È stato denunciato per lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravata e interruzione di pubblico servizio. Intanto, ieri è stato sottoscritto un protocollo tra Start Romagna, prefettura e forze dell'ordine che apre la strada all'attivazione del panic button sui bus. Si tratta di un pulsante d'emergenza installato nella cabina di guida e collegato alle sale operative di polizia e carabinieri, che potranno visionare in tempo reale le immagini delle telecamere presenti sui bus. Il controllo interessa il bacino riminese, dove circolano circa 200 bus già dotati di videosorveglianza, e definisce le modalità di introduzione della nuova tecnologia, i cui costi saranno sostenuti da Start Romagna. La situazione carceraria della casa circondariale di Rimini è stata tra i temi affrontati nell'ultimo consiglio comunale. A presentare la realtà il garante dei detenuti Giorgio Galavotti e l'assessore Cristian Gianfreda. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: Sono anni che la degradata prima sezione della casa circondariale attende di essere ristrutturata, ma i lavori che erano previsti entro la fine di settembre hanno subito un ulteriore ritardo in attesa della fine del cantiere di una nuova ala della Dozza di Bologna, in cui saranno trasferiti i detenuti della sezione riminese. Il comune intanto ha dato avvio ad un progetto per dotare alcune aree di condizionatori. Attualmente le persone ristrette sono 178 e nonostante l'estate sia finita, il carcere continua ad essere sovraffollato. Gli stranieri sono 78, i tossicodipendenti 82. Coloro che hanno una condanna definitiva sono 130, 44 sono in attesa di giudizio. A sorvegliare ci sono 127 agenti di polizia penitenziaria, 107 gli effettivi. Nel 2025 ne sono stati aggrediti 7, nei primi 9 mesi di quest'anno già 5. Nella struttura operano 3 educatori e una novantina di volontari. Per fortuna non si sono registrati suicidi, anche se c'è stato un recente episodio di autolesionismo. Il disagio mentale viene seguito da 6 psichiatri ed uno psicologo, operativi anche 7 infermieri e 11 medici. Importante capitolo, il lavoro. 14 detenuti sono impiegati all'interno per conto di imprese e cooperative, 33 sono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, 3 sono ammessi al lavoro esterno, 2 dei quali con permesso premio, 11 sono in semilibertà. Ma il reinserimento è reso difficile da una serie di fattori, a partire da quelli logistici. Non è più attiva la linea 16 del TPL, che avrebbe dovuto consentire ai detenuti di raggiungere il proprio impiego. Chi, una volta scarcerato, un lavoro riesce a trovarlo è comunque fuori dal mercato abitativo. Il comune ha messo a disposizione alcuni appartamenti per accogliere gli ex detenuti per un periodo che permetta loro di ripartire, ma la situazione resta molto complessa.
2: La Regione aumenta le risorse a sostegno delle realtà dell'Appennino. Nel biennio 26-27 si arriverà a 2,5 milioni. Lo ha annunciato l'assessore regionale Frisoni, presentando anche i numeri turistici in crescita delle località appenniniche. Nel riminese uno degli obiettivi è riportare in funzione la sciovia dell'eremo di Montecopiolo. Soddisfatti il presidente della provincia, Sere Golvad, e il sindaco di Montecopiolo, Rossi. Per riaprire l'impianto di risalita, fermo dal 2022, spiegano, occorrono interventi di consolidamento e rilancio per trasformare l'eremo da meta turistica esclusivamente invernale a struttura attiva 12 mesi l'anno. Siamo adesso al calcio. Il Rimini oggi alle 15 con diretta su Icaro TV sarà di scena a Forlì contro il Football Cavaronco, che finora ha racimolato un solo punto e ha appena cambiato l'allenatore. Quasi un testacoda, ma il mister dei biancorossi, Gadda, non si fida. Il servizio.
4: Il Rimini va a caccia del Settebello a Forlì, nella tana di un Football Cavaronco che ha iniziato il campionato con non poche difficoltà che hanno portato l'esonero del tecnico Luca Lanzoni e alla nomina come successore di quel Luigi Candeloro che nel

0: 21-22 guidò i forlivesi alla conquista del quinto posto, miglior piazzamento nella storia dei biancorossi. La squadra del presidente Roberto Alpi ha conquistato un solo punto nelle prime 6 giornate, frutto del pareggio interno con il Medicina Fossatone della quinta. Nell'ultimo turno i forlivesi hanno venduta cara la pelle sul campo dell'Imolese, uscendo sconfitti 1-2. Ben 17 punti dividono le due squadre in classifica, ma mister Gadda non si fida.
1: Però è una squadra che nelle ultime due partite ha dato dei buoni segnali, pareggiando in casa e perdendo di misura a Imola, tra l'altro facendo una buonissima partita, quindi noi non ci facciamo illusioni, sarà la solita partita di campionato dove ovviamente saremo chiamati a far partita, ma mi aspetto la solita partita difficile da sbloccare, difficile perché tra l'altro c'è anche questa cosa del cambio di allenatore che comunque porta sempre qualcosa di emotivo in un gruppo, in una squadra, quindi dobbiamo stare molto attenti e ripeto, noi ne ho parlato con i ragazzi tutta settimana, noi non ci facciamo illusioni, se vogliamo provare a vincere la partita dobbiamo fare una grande prestazione.
0: Tra gli assenti in casa riminese rientra dagli impegni con la nazionale di San Marino Zannoni e in rosa ora c'è un attaccante in più, Edoardo Bernardi.
1: Mancano Magnanini che viene in panchina, però non credo di utilizzarlo assolutamente, Moricoli e Carmona, gli altri sono tutti a disposizione. Stiamo bene, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro come sempre alla fine. Per quanto riguarda il ragazzo Bernardi, ci era allenato con noi prima di avere un problema al ginocchio, ci ha fatto una buonissima impressione, un ragazzo giovane, ha una buona struttura, è mancino, è un attaccante esterno, quindi può essere un prospetto importante per il futuro.
0: Mister Gadda non nasconde l'11 di partenza.
1: La formazione, domani ripartiamo con Carlini dall'inizio al posto di Vitucci, gli altri sono gli stessi che hanno giocato domenica scorsa.
2: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Radio Icaro, la musica continua. Morire.

0: Team Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Rischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. E intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Caldiro.
4: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e in particolare per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza che, una volta ottenuto, permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri Luigi Ferraiuolo.
5: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti, ponte e valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
6: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjet Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Sono 2.700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
7: Nel 2025 sono state oltre 2.700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2.160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
8: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat. La radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada. Circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori. Il Sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
9: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
8: Vito De Torri, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Qua 1996 J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Radio Icaro, la musica continua.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, novità.

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music FM.
1: Ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ben ritrovati da Max Alberici, da Fabrizio Inti, riparte una nuovissima puntata di Dance 80. Insieme nei prossimi minuti, come sempre, con i grandi successi e non solo, del mondo della dance anni 80, successi che partono subito, perché sapete che il primo disco è sempre una hit. Boy George e suoi Culture Club con It's a Miracle aprono Dance 80 di oggi.

L'album Like a Prayer dell'89 di Madonna, adesso andiamo all'85. Facciamo un salto indietro di 4 anni con una hit internazionale, ovviamente numero 1 qua da noi in Italia. Un disco che si piazzò nei primi 30 dell'anno 1986 a livello internazionale. Questa è I Feel You, la versione inglese di

Eccolo qua, il nostro portabandiera. Dan Harrow, è un po' che non sentiamo Stefano, bisognerà chiamarlo, perché altrimenti insomma ci preoccupiamo. Sapete, è un grande amico di Dance 80, oggi l'abbiamo ritrovato con Tell Me Why, ancora Italo Disco, dal 1986, un'altra Italo, Hot Cold con I Can Hear Your Voice.

voce di Mauro Farina con Clara Moroni come back vocal, direi assolutamente non male. Il progetto è quello di Gioiello dall'86 con Love at First Day. Teniamo il ritmo con un'altra chicca che a noi di Dance 80 piace farvi riascoltare, il progetto Electric Workers. Dietro ci sono Franco Rago e Gigi Farina, gli stessi del progetto Atelier Folie. Questa è Robot is Systematic.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

una novità dal passato. È così che abbiamo voluto battezzare quei dischi che per molti risultano essere primo ascolto, in realtà hanno quasi 30 anni sulle spalle, però magari sono stati sentiti poco, ascoltati poco, e quindi insomma abbiamo deciso di chiamarli in questo modo. 1986, questa Invisible, lei è Jennifer Monday. Andiamo oltre la solita musica degli anni 80 e lo facciamo adesso con il progetto L'Affair, questa è Secret Eyes.

Il progetto Magic Man con Popcorn, questa è Dance 80, in arrivo i fratelli Zuccaroli con Fabio Sinigaglia per il progetto Twilight 1985, questa è My Mind.

Non scherziamo quando diciamo tutta la musica degli anni 80. Oggi in playlist abbiamo trovato anche gli Aerosmith dall'89 con Love in an Elevator, estratto dal loro terzo album. In arrivo sempre dallo stesso anno i Thompson Twins, che ritroviamo con Sugar Daddy.

Westworld con Sonic Boom Boy chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via vi lasciamo tutte le nostre coordinate per rimanere in contatto in ogni momento con noi di Dance 80. Innanzitutto il nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve non solo per sapere tutto sulle tendenze musicali, gli artisti, una pagina dedicata alle compilation per quello che riguarda la Dance anni 80, ma anche per venire a trovarci nella pagina del podcast, in modo da poter scaricare comodamente le puntate, riascoltarle quando volete, e poi dalla nostra homepage potete arrivare al volo anche alla web radio di Dance 80, che suona anni 80 24 ore su 24. Poi vi ricordiamo che ci trovate su Facebook, su Twitter, insomma i modi per comunicare con noi sono veramente tantissimi. A questo punto ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Oggi chiudiamo con un gran lentone. Oggi il mio amico Fabrizio Inti è veramente super romantico. Dance 80 lo chiudiamo appunto con gli Wham e Careless Whisper. Ciao a tutti, alla prossima!

Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Ivo, Isolina, Mariuccia, Rosalba, Silvia, Antonio e Agostina. Chiediamo perdono al Signore per il nostro peccato, per tutti i peccati che si fanno nel mondo. Ne siamo corresponsabili perché il male che è nel mondo è in qualche misura anche dentro di noi. Perché il male che è nel mondo offende Dio e a noi dispiace che Dio sia offeso. Perché il male che è nel mondo deturpa in noi, negli uomini, nei figli di Dio, la loro somiglianza con i creatori, la nostra somiglianza con i creatori. Per questo noi non siamo addolorati solo per i nostri peccati, ma per tutti i peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Gloria a Dio

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

Preghiamo, ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché non ci stanchiamo mai di fare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grosse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.

Torino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, il mio calice trabocca.

Paolo Apostolo ai Filippesi: «Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen». Parola di Dio.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Vorrei che si imprimesse nel mio cuore, nella mia mente, nel mio corpo questa parola che la Chiesa, Madre e Maestra, questa sera ci ha fatto ripetere, come si ripetono le cose importanti che non vanno dimenticate. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Vorrei chiedere al Signore la grazia di non dimenticare mai queste parole.

Chiedo al Signore che siano come una luce che accompagni la mia vita, la vita delle comunità che si radunano per celebrare l'Eucaristia. Da dove vengono infatti i dissapori fra di noi? Da dove vengono infatti le incomprensioni? Dal fatto che il nostro sguardo non è rivolto a quel luogo dove noi abitiamo e abiteremo per sempre, nella casa del Signore. Il nostro sguardo, i nostri affetti sono rivolti a tante altre cose. Finiamo per essere afferrati da sciocche lotte per il potere, perché il nostro sguardo non è rivolto là. C'è una parola gioiosa che la Chiesa, nostra Madre e Maestra, ci ha donato stasera: abiterò per sempre nella casa del Signore. È una parola piena di speranza. Ma purtroppo devo confessare che occupa la mia mente per poco tempo, che la mia mente è distratta da tanti altri pensieri, da tanti altri desideri, dal desiderio di farmi intendere, dal desiderio di convincere gli altri delle mie opinioni, di far prevalere le mie idee, da tanti desideri che sarebbero strumenti, ma che diventano gli obiettivi della mia vita. È questa distrazione che uccide le nostre comunità, che suscita divisioni, che suscita incomprensioni nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre comunità familiari, nei luoghi di lavoro fra colleghi e fra colleghi. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Volgiamo lo sguardo là. Diciamo a noi stessi: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Non c'è nient'altro che io debba desiderare. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, anche se vado per una valle oscura. Andiamo ogni tanto per una valle oscura, la valle oscura della discordia, dell'incomprensione, del litigio, del giudizio malevolo. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Ripetilo, Signore, al mio cuore, che anche se vado per una valle oscura, la valle oscura dell'incomprensione, della solitudine, la valle oscura dei conflitti, donami, Signore, di non temere alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone mi dà sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Il mio nemico, il demonio, il tentatore, il seminatore di zizzania, non possa prevalere su di me, non sia capace di togliermi il buon umore, la speranza che tu hai suscitato in me, la fiducia, l'attesa. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Tu, Signore, prepara per me una mensa perché egli sappia della sua sconfitta. Il tuo nemico, il tentatore, non mi veda crollare sotto il peso delle tentazioni. Tu prepari una mensa, la mensa eucaristica, sotto lo sguardo sconfitto del nostro nemico. Fedeltà e bontà mi siano compagne, Signore.
Donami, Signore, di abitare ancora per sempre nella Tua casa, dove è gioia, dove è amore, dove è carità. A Te, Signore, sia lode per i secoli dei secoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come a una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario, annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscono a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la nostra assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Ivo, Isolina, Mariuccia, Rosalba, Silvia, Antonio, Agostina, perché godano dell'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, perché possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: the new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.

0: Sport Music, Music FFM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Radio Icaro.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.